0: Sono le 9:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto. Oggi è giovedì 14 maggio, io sono Sanin Zoretic ed ecco le notizie. Oggi alle ore 11 presso il Palazzo Moise di Cherso si apre la terza conferenza scientifica internazionale dal titolo Sostenibilità dell'agricoltura europea, organizzata dalla Facoltà di Economia di Fiume. L'incontro, della durata di 3 giorni, riunisce numerosi scienziati ed esperti che discuteranno di sviluppo rurale, innovazioni e futuro dei sistemi alimentari. All'inaugurazione parteciperà anche il presidente della regione Ivica Lukanovic, che prenderà parte alla tavola rotonda dedicata alla rivitalizzazione dell'agricoltura insulare e alle sfide che attendono i nostri agricoltori. Oggi si tiene anche la seduta del Consiglio Comunale di Lussimpiccolo, oltre all'ora dedicata alle interrogazioni. All'ordine del giorno figurano il primo assestamento del bilancio comunale con un aumento delle entrate del 6,3% e delle uscite del 4,5%. I consiglieri discuteranno inoltre dell'indebitamento del comune per un importo di 1,8 milioni di euro destinato al completamento della costruzione del nuovo asilo nido di Lussimpiccolo, nonché dell'autorizzazione concessa all'Aeroclub Unie per l'utilizzo dell'aeroporto di Unie, della disposizione dei chioschi e delle relazioni delle società comunali. La seduta inizierà alle 15:45 presso il Palazzo Frizzi e potrà essere seguita tramite il canale YouTube della città di Lussimpiccolo. Alla competizione Erste Prava Liga, svoltasi ieri a Fiume, hanno partecipato anche i giovani atleti dell'isola di Lusino. 4 atlete e un atleta hanno ottenuto ottimi risultati in diverse discipline, tornando a casa con numerose medaglie. La più brillante è stata Kim Schwetz, che ha conquistato il primo posto nel salto in lungo e il 7° posto nei 60 metri. Iris Kodrich ha ottenuto il 3° posto nel salto in luogo e il 4° nel lancio del vortex. Lena Koharovic è arrivata 3° nei 60 metri e 5° nel salto in lungo, mentre Stina Dragoslavic ha conquistato il 6° posto nel salto in lungo e il 9° nei 60 metri. Mika Lovzina ha ottenuto il 2° posto nel getto del peso. L'Erste Prava Liga è la più grande competizione amatoriale di atletica per bambini in Croazia e ogni anno riunisce migliaia di giovani sportivi. In occasione della settimana della Croce Rossa, questa mattina presso la scuola elementare Mario Martinoli si terrà la cerimonia di accoglienza degli alunni di prima elementare nell'associazione della Croce Rossa. Successivamente alle ore 17 presso la biblioteca civica si terrà una conferenza sulla sicurezza dei bambini su internet e sulla protezione delle moderne forme di abuso, a cura di Adela Maricic, agente di polizia specializzata nel settore giovanile e nella prevenzione della criminalità del commissariato di Lussimpiccolo, con sede distaccata a Cherso. Domani venerdì in piazza della Repubblica Croata dalle 10 alle 12 saranno effettuate gratuitamente misurazioni della pressione arteriosa e della glicemia, accompagnate da una dimostrazione pratica di salvataggio in acqua. Questa sera presso il Palazzo Moise di Cherso alle ore 20 si terrà la conferenza La città come corpo, il corpo della città. Sul tema interverrà il professor Nicola Petkovic del Dipartimento di Studi Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume, che attraverso le riflessioni del filosofo Francesco Petri aprirà la questione e se oggi esiste ancora la possibilità di creare una città felice. La conferenza si svolge nell'ambito del programma Uniri per i cittadini di Cherso. Domani, venerdì, a Lusin Piccolo si celebra la giornata della Posidonia, manifestazione dedicata alla tutela delle praterie marine fondamentali per la salute dell'Adriatico. Il programma si svolge durante l'intera giornata, mentre la parte centrale serale avrà luogo presso il Museo della Posidonia. A partire dalle ore 18:30 i visitatori potranno assistere a una mostra di fotografie subacquee, laboratori per bambini, una conferenza specialistica e la premiere di un film d'animazione dedicato alla Posidonia. Il programma si concluderà con il laboratorio Wine and Paint, previa registrazione obbligatoria, TIS 10:30. Nel cinema di Lusingrande, nell'ambito del programma Mese del Cinema Croato, questa settimana saranno proiettati due grandi successi cinematografici nazionali. Questa sera, grazie, giovedì alle ore 20, in programma il film ZG80, con una storia dinamica e divertente su una leggendaria squadra di tifosi e il loro viaggio pieno di caos e situazioni indimenticabili. Domani, venerdì, alle ore 18 seguirà l'avventura per famiglie Coco e i fantasmi. A Lusin Piccolo ci aspettano invece l'attesissimo seguito di un fenomeno della moda e un'animazione di alto livello per i più piccoli. Venerdì e sabato 15-16 maggio alle ore 20 arriva sul grande schermo Il Diavolo Veste Prada 2. 20 anni dopo il cult originale, Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt tornano negli eleganti uffici della rivista Runway in un seguito che ha segnato un'intera generazione. Sabato e domenica 16-17 maggio alle ore 17 lo spazio dedicato ai più piccoli sarà riservato alla commedia d'azione originale Goat. La storia segue il piccolo capretto Will che sogna di diventare professionista nel Ricomet, lo sport più duro del mondo animale. Previsioni del tempo. Prevalentemente soleggiato con graduale aumento della nuvolosità già dal mattino sull'Adriatico settentrionale e nella Croazia montana e successivamente anche altrove. Nel pomeriggio si prendono localmente piogge e rovesci più intensi accompagnati da temporali soprattutto in serata e durante la notte, quando interesseranno anche l'estremo est del paese. Vento debole o moderato da sud-est e sud-ovest. Sull'Adriatico soffieranno scirocco e vento meridionale moderati o forti. Nel nord in serata forte vento da sud-ovest. Temperature massime giornaliere comprese tra i 16 e 21 gradi centigradi. Gentili ascoltatori, questo per il momento è tutto. Io sono Sani Insoriti, state sintonizzati con il programma di Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. A risentirci.
2: Il notiziario
1: sul 92.8 MHz.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto. Oggi è giovedì 14 maggio ed io sono Sanin Zoretic. Oggi alle 11 presso il Palazzo Moise di Cherso è stata aperta la terza conferenza scientifica internazionale dal titolo Sostenibilità dell'agricoltura europea, organizzata dalla Facoltà di Economia di Fiume. L'incontro, della durata di 3 giorni, riunisce numerosi scienziati ed esperti che discuteranno di sviluppo rurale, innovazioni e futuro dei sistemi alimentari. All'inaugurazione ha partecipato anche il presidente della regione Ivica Lukanović, che prenderà parte alla tavola rotonda dedicata alla rivitalizzazione dell'agricoltura insulare e alle sfide che attendono i nostri agricoltori. Oggi si è tenuta anche la seduta del Consiglio Comunale di Lusimpiccolo. Oltre all'ora dedicata alle interrogazioni, all'ordine del giorno erano il primo assestamento del bilancio comunale con un aumento delle entrate del 6,3% e delle uscite del 4,5%. I consiglieri hanno discusso inoltre dell'indebitamento del comune per un importo di 1,8 milioni di euro destinato al completamento della costruzione del nuovo asilo nido di Lusimpiccolo, nonché dell'autorizzazione concessa all'Aeroclub Unie per l'utilizzo dell'aeroporto di Unie, della disposizione dei chioschi e delle relazioni delle società comunali. Alla competizione

0: L'edizione Erste Plava Liga, svoltasi ieri a Fiume, hanno partecipato anche i giovani atleti dell'isola di Lusino. 4 atlete e un atleta hanno ottenuto ottimi risultati in diverse discipline, tornando a casa con numerose medaglie. La più brillante è stata Kim Schwetz, che ha conquistato il primo posto nel salto in lungo e il 7° posto nei 60 metri. Iris Kodrić ha ottenuto il 3° posto nel salto in lungo e il 4° nel lancio del vortex. Elena Kucharovic è arrivata 3ª nei 60 metri e 5ª nel salto in lungo, mentre Stina Dragoslavic ha conquistato il 6° posto nel salto in lungo e il 9° nei 60 metri. Mika Lovcina ha ottenuto il 2° posto nel getto del peso. L'Erste Plava Liga è la più grande competizione amatoriale di atletica per bambini in Croazia e ogni anno riunisce migliaia di giovani sportivi. In occasione della settimana della Croce Rossa, questa mattina, presso la scuola elementare Mario Martinoli, si è svolta la cerimonia di accoglienza degli alunni di prima elementare nell'associazione della Croce Rossa. Successivamente, presso la biblioteca civica, si è svolta una conferenza sulla sicurezza dei bambini su internet e sulla protezione delle moderne forme di abuso a cura di Adella Maricic, agente di polizia specializzata nel settore giovanile e nella prevenzione della criminalità del commissariato di Lusin Piccolo con la sede distaccata a Cherso. Domani, venerdì, in piazza della Repubblica di Croazia, dalle 10 alle 12 saranno effettuate gratuitamente misurazioni della pressione arteriosa e della glicemia, accompagnate da una dimostrazione pratica di salvataggio in acqua. Questa sera presso il Palazzo Moise di Cherso alle ore 20 si terrà la conferenza La città come corpo, il corpo della città. Sul tema interverrà il professor Nicola Petkovic del Dipartimento di Studi Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume, che attraverso le riflessioni del filosofo Francesco Patrizio aprirà la questione se oggi esista ancora la possibilità di creare una città felice. La conferenza si svolge nell'ambito del programma Uniri per i cittadini di Cherso. Domani, venerdì, a Lusin Piccolo si celebra la giornata della Posidonia, manifestazione dedicata alla tutela delle praterie marine fondamentali per la salute dell'Adriatico. Il programma si svolgerà durante l'intera giornata, mentre la parte centrale serale avrà luogo presso il Museo della Possiomeno. A partire dalle ore 18:30 i visitatori potranno assistere a una mostra di fotografie subacquee, laboratori per bambini, una conferenza specialistica e alla premiere di un film d'animazione dedicato alla Posidonia. Il programma si concluderà con il laboratorio Wine and Paint, previa registrazione obbligatoria. Nel cinema di Lusin Grande, nell'ambito del programma Mese del Cinema Croato, questa settimana saranno proiettati 2 grandi successi cinematografici nazionali. Questa sera, giovedì alle ore 20, è in programma il film ZG80, una storia dinamica e divertente su una leggendaria squadra di tifosi e il loro viaggio pieno di caos e situazioni indimenticabili. Domani, venerdì, alle ore 18 seguirà l'avventura per famiglie Cocco e Fantasmi. A Lusin Piccolo ci aspettano invece l'attesissimo seguito di un fenomeno della moda e un'animazione di alto livello per i più piccoli. Venerdì e sabato 15 e 16 maggio alle ore 20 arriva sul grande schermo Il Diavolo Veste Prada 2. 20 anni dopo il cult originale Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt tornano negli eleganti uffici della rivista Runway in un seguito che ha segnato un'intera generazione. Sabato e domenica 16-17 maggio alle ore 17 lo spazio dedicato ai più piccoli sarà riservato alla commedia d'azione originale Goat, la storia che segue il piccolo capretto Will che sogna di diventare protagonista nel Ricomet, lo sport più duro del mondo animale. Gentili ascoltatori, questo per adesso è tutto. Io sono Sanisore, ci state sintonizzati con il programma di Radio Lo Sin Piccolo, Radio Yadranca, e a risentirci.
1: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lo Sin Piccolo, Radio Yadranca. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Il meteo per domani: cielo variabilmente nuvoloso con periodi soleggiati e piogge locali, rovesci più abbondanti e temporali si verificheranno durante la notte e nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata e durante la notte, soprattutto sull'Adriatico settentrionale e nella Croazia montana. Soffierà prevalentemente vento moderato da sud e sud-ovest nelle zone montane, e con raffiche anche forti sull'Adriatico scirocco e vento meridionale moderati o forti, mentre nella parte settentrionale soffierà vento da sud-ovest. Temperature minime mattutine tra i 7 e i 12 gradi centigradi, sull'Adriatico tra i 11 e i 16 gradi centigradi, e le massime giornaliere saranno per lo più comprese tra i 16 e i 21 gradi centigradi.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto. Oggi è giovedì 14 maggio ed io sono Sanin Zoretic. Oggi alle 11 presso il Palazzo Moise di Cherso è stata aperta la terza conferenza scientifica internazionale dal titolo Sostenibilità dell'agricoltura europea, organizzata dalla Facoltà di Economia di Fiume. L'incontro, della durata di 3 giorni, riunisce numerosi scienziati ed esperti che discuteranno di sviluppo rurale, innovazioni e futuro dei sistemi alimentari. All'inaugurazione ha partecipato anche il presidente della regione Ivica Lukanović, che prenderà parte alla tavola rotonda dedicata alla rivitalizzazione dell'agricoltura insulare e alle sfide che attendono i nostri agricoltori. Oggi si è tenuta anche la seduta del Consiglio Comunale di Lusimpiccolo. Oltre all'ora dedicata alle interrogazioni, all'ordine del giorno erano il primo assestamento del bilancio comunale con un aumento delle entrate del 6,3% e delle uscite del 4,5%. I consiglieri hanno discusso inoltre dell'indebitamento del comune per un importo di 1,8 milioni di euro destinato al completamento della costruzione del nuovo asilo nido di Lusimpiccolo, nonché dell'autorizzazione concessa all'Aeroclub Unie per l'utilizzo dell'aeroporto di Unie, della disposizione dei chioschi e delle relazioni delle società comunali. Alla competizione Erste Plava Liga, svoltasi ieri a Fiume, hanno partecipato anche i giovani atleti dell'isola di Lusino. 4 atlete e un atleta hanno ottenuto ottimi risultati in diverse discipline, tornando a casa con numerose medaglie. La più brillante è stata Kim Schwetz, che ha conquistato il primo posto nel salto in lungo e il 7° posto nei 60 metri. Iris Kodrić ha ottenuto il 3° posto nel salto in lungo e il 4° nel lancio del vortex. Elena Kucharovic è arrivata 3ª nei 60 metri e 5ª nel salto in lungo, mentre Stina Dragoslavic ha conquistato il 6° posto nel salto in lungo e il 9° nei 60 metri. Mika Lovtsina ha ottenuto il 2° posto nel getto del peso. L'Erste Plava Liga è la più grande competizione amatoriale di atletica per bambini in Croazia e ogni anno riunisce migliaia di giovani sportivi. In occasione della settimana della Croce Rossa, questa mattina presso la scuola elementare Mario Martinoli si è svolta la cerimonia di accoglienza degli alunni di prima elementare nell'associazione della Croce Rossa. Successivamente presso la biblioteca civica si è svolta una conferenza sulla sicurezza dei bambini su internet e sulla protezione delle moderne forme di abuso a cura di Adella Maricic, agente di polizia specializzata nel settore giovanile e nella prevenzione della criminalità del commissariato di Lusimpiccolo con la sede distaccata a Cherso. Domani, venerdì, in piazza della Repubblica di Croazia, dalle 10 alle 12 saranno effettuate gratuitamente misurazioni della pressione arteriosa e della glicemia, accompagnate da una dimostrazione pratica di salvaguardia.

0: Ataggio in acqua. Questa sera presso il Palazzo Moise di Cherso alle ore 20 si terrà la conferenza La città come corpo, il corpo della città. Sul tema interverrà il professor Nicola Petkovic del Dipartimento di Studi Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume, che attraverso le riflessioni del filosofo Francesco Patrizio aprirà la questione se oggi esista ancora la possibilità di creare una città felice. La conferenza si svolge nell'ambito del programma Uniri per i cittadini di Cherso. Domani, venerdì, a Lusin Piccolo si celebra la giornata della Posidonia, manifestazione dedicata alla tutela delle praterie marine fondamentali per la salute dell'Adriatico. Il programma si svolgerà durante l'intera giornata, mentre la parte centrale serale avrà luogo presso il Museo della Posidonia. A partire dalle ore 18:30 i visitatori potranno assistere a una mostra di fotografie subacquee, laboratori per bambini, una conferenza specialistica e alla premiere di un film d'animazione dedicato alla Posidonia. Il programma si concluderà con il laboratorio Wine and Paint, previa registrazione obbligatoria. Nel cinema di Lusin Grande, nell'ambito del programma Mese del Cinema Croato, questa settimana saranno proiettati due grandi successi cinematografici nazionali. Questa sera, giovedì alle ore 20, è in programma il film ZG80, una storia dinamica e divertente su una leggendaria squadra di tifosi e il loro viaggio pieno di caos e situazioni indimenticabili. Domani, venerdì, alle ore 18 seguirà l'avventura per famiglie Cocco e Fantasmi. A Lusin Piccolo ci aspettano invece l'attesissimo seguito di un fenomeno della moda e un'animazione di alto livello per i più piccoli. Venerdì e sabato 15 e 16 maggio alle ore 20 arriva sul grande schermo Il Diavolo Veste Prada 2. 20 anni dopo il cult originale Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt tornano negli eleganti uffici della rivista Runway in un seguito che ha segnato un'intera generazione. Sabato e domenica 16-17 maggio alle ore 17 lo spazio dedicato ai più piccoli sarà riservato alla commedia d'azione originale Goat, la storia che segue il piccolo capretto Will che sogna di diventare protagonista nel Ricomet, lo sport più duro del mondo animale.
1: Previsioni del tempo.
0: Il meteo per domani: cielo variabilmente nuvoloso con periodi soleggiati e piogge locali, rovesci più abbondanti e temporali si verificheranno durante la notte e nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata e durante la notte, soprattutto sull'Adriatico settentrionale e nella Croazia montana. Soffierà prevalentemente vento moderato da sud e sud-ovest nelle zone montane e con raffiche anche forti sull'Adriatico scirocco e vento meridionale moderati o forti, mentre nella parte settentrionale soffierà vento da sud-ovest. Temperature minime mattutine tra i 7 e i 12 gradi centigradi, sull'Adriatico tra i 11 e i 16 gradi centigradi e le massime giornaliere saranno per lo più comprese tra i 16 e i 21 gradi centigradi. Gentili ascoltatori, questo per adesso è tutto. Io sono Sanizore, ci state sintonizzati con il programma di Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. E a risentirci.
1: E il notiziario.